0: Jukebox, das Besondere im Netz.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle.